planning anataka watoto sita. Na dale ara aguraria, weta wako guraria. Dale ara arasia, dale ara aguraria. Ona dutura dale ato arakoanyu. Lale ala dao kira ikomi, siya rojine, nabo heto arasata andatu.

maheni nisio idio sito siya mugedi. Sisi kama ladies, maheni nisio idio sito siya mugedi. Bira uongo hatuwezi survive, okay. Sawa, sawa, sawa.